Amugu di Boja, Amugu di Asutumani. God does not choose favorites, he's not like men.

0: mutambino ai go boletse ba nnete bo tse di doctor wa raba gonotse ai ke mo go tla papa
1: David Timbers.